mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o recor. Talmerixi scatole birasi, adromito scalpasi,

sai o dei affila, de felo u te biberò, u te bipila, se lo moro, la momiglia si ammila.

appena pio piatico, me catam frappagna, curicli mia canonia, aleftikos, o piratisi tanti ros, toccanoni abbiano, che ti grido se ti toccanis, me toccano, toccano me toccanis, lo napo.

Separania, i canivali meistero volia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Itale cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanistero la po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Sepania, i carivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, aleftikosi thaieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti. Che ne fa ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, tero na po'.